un motivetto da ballare, hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languor. Aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa,

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella Madonnina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, or not to be. Ride la stella, ride fa.